0: itataye, hippo ituki tuki ye, hippo itataye, hippo ituki tuki ye, hippo hippo hippo itataye ye, hippo hippo hippo
1: itataye ye, hippo hippo
0: hippo itataye ye, hippo hippo hippo itataye ye.